0: Vice turque, quistar quista, Anabatista, Anabatista,
1: Jan,
0: Suenlista,
1: Jan,
0: Coffisti,
1: Jan,
0: Fusita, Morista, Fronista,
1: Jan, Jan, Jan,
0: Jok, Jok, Jok, Star Pagana,
1: Jan,
0: Luterana,
1: Jan,
0: Puritana,
1: Jan,
0: Bravina, Mufina, Zurrina,
1: Jok, Jok, Jok,
0: Jok, Jok, Jok, Mahometana, Mahometana,
2: Heibala, Heibala, Heibala, Bala, Bala, Heibala, Heibala, Heibala, Bala, Bala.
0: Como Camara, Como Camara,
2: Giordina, Giordina,
0: Giordina,
2: Giordina,
0: Giordina, Giordina, Giordina,
2: Giordina, Giordina, Giordina, Giordina.

assai facil da imparar. Ma spiegatemi, vi prego, ma spiegatemi.

patacci. È un bell'impiego, assai facile da imparare. Ma spiegatemi, vi prego, ma spiegatemi, vi prego.